The same one. Se mossa la salupa e s'avvicina. Or qui si tra il gotello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompagnano insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare io te la rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adoppa. Eccolo al posto.

0: sei andata via, allora addio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai, ed ora senza lei ti ho visto ritornare.

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò. Se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché

0: E perché hai norio io le Ercole?
1: Perché uccise un tiro
0: ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre, alla pianta in onore ed ama il frutto, e vuoi giocarmi o solo?

chi si giustamente te la diede. A secondo e tene tu ce la guardi, giusto la voglia.

Tette gli alzò, da cui Ercol presue di farsi facilmente cacciar prima. Non fu mai supposto